0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Velikole,
1: Gotina musica.
0: Enjoy.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.